animando battaglia, vendetta, battaglia, vendetta, di cuore, che fanti valor, animando battaglia, vendetta, di cuore, che fanti valor.

0: farmacista.
1: E poi
0: è morto. Ma mi lascia 10.000 lire in eredità.
1: Bene.
0: Che devo farne? Eccomi imbarazzato.
1: Ma

0: stasera alle 11 laggiù nel solito villino presso la Senna,
1: il mio,
0: per un affare d'alta politica. È graziosissima,
1: lo so ben io.
0: Atteso siete, fede e silenzio, punto.
1: E la firma,
0: Costanza,
1: perfida,
0: il

0: gladiatori.
1: Mi piace il disegno
0: di Gambiardino,
1: di guerra partito,
0: fannello d'amore,
1: sì.
0: Di Gambiardino,
1: vogliamo due torti
0: senza sospetto,
1: e dolce duetto,
0: e mettiamo

stupenda, mirabile, sublime. Ah, l'ha visto, gliela esprime con gli sguardi.

0: Baudicum.
1: Da Picciantino.
2: Che colei?
0: Era già stanco. Voi l'amate, ed io m'affranco.
1: Un servigione, un amico.
0: Un gratissimo, orco, prendo.
2: Bella

0: dimentichi l'essenziale.
1: La cena, corro a disporla.
0: Ed io veglio sul dietroscena, colta l'abbiamo in trappola.

0: voglio trappare con te se siate
1: solo non è che
0: affare gente
1: è la consegna
0: meno impegna
1: dunque entrare nessuno uscire
0: questione d'arte per una parte nuova è imposto di parlar tosto con la Duclò
1: con la Duclò
0: vado e ritorno prima di giorno
1: allora restate
0: che dite abate

0: qui pro quo, non è la di più.
1: Chi dunque sarà?
0: Silenzio. Se il re conquistato
1: faceto
2: ormai lo vedeste?
0: No, tenebre peste, le mani già lungo e un ago mi pungo. Chi siete? Domanda la voce più blanda.